Le filme se serie, filme se serie, sono sotto, c'è pessimo, non ci sono via, perché era con quello della cinese, mi uscì il morire in Italia, mi girava invece di casino, la radia che è un uomo.